nunga godang rencana di kutuk di langar la di dunia jeng akhirat na istuning taya pekat na di sarangan